cercava lui con la canaletta, ma il bambino non scappava. Ne mancava con il tempo, ma ricetta la cosa di dettare non ripetere. Pace che non c'è tempo, pace che non c'è. E già conosci di vivere un secondo.

E buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. È giovedì 27 agosto e oggi abbiamo cominciato il nostro appuntamento in musica con una canzone che mai come oggi sembra essere stata scelta apposta per accompagnare questa giornata rovente a Marò. Che caldo il titolo dunque della canzone che ascoltavamo dei Vesuvio 80. E di caldo oggi ce n'è davvero tanto. E la Tunisia sta infatti vivendo una nuova intensa ondata di calore con temperature che in diverse regioni superano i 47 gradi e che localmente possono avvicinarsi anche ai 48 gradi. L'Istituto Nazionale della Meteorologia segnala temperature da 8 a 12 gradi, superiori alle normali medie stagionali in numerose zone della Tunisia. Ma questa situazione non riguarda soltanto la Tunisia. Quest'estate abbiamo infatti assistito ad episodi di caldo estremo in numerose parti del mondo. Queste ondate di calore sono diventate purtroppo un fenomeno sempre più importante, favorito dall'aumento ovviamente delle temperature medie del pianeta e da condizioni atmosferiche che possono trattenere per diversi giorni masse d'aria molto calde. E questo caldo estremo non è soltanto una questione di temperatura, ha infatti conseguenze concrete sulla nostra vita quotidiana, aumenta i rischi per la salute nostra, provoca anche stanchezza e disidratazione, dunque che rende più difficile soprattutto le attività all'aperto, fa crescere anche i consumi di energia per la climatizzazione e può anche aggravare il rischio di incendi. E anche l'agricoltura, dunque le risorse idriche e gli ecosistemi possono essere messi a dura prova. E in Tunisia, proprio in questi giorni, il caldo ha raggiunto livelli eccezionali. Ieri mercoledì, sei stazioni meteorologiche tunisine sono state inserite tra le 20 stazioni che hanno registrato le temperature più elevate al mondo. E vediamo rapidamente dunque la situazione meteo di oggi e di domani. Per oggi, giovedì 27 agosto, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, temperature elevatissime, presenza dello scirocco, soprattutto nell'interno e nel sud della Tunisia. Le massime oscillano generalmente tra 44 e 48 gradi, con valori più contenuti sulle coste nelle zone più elevate. E a Tunisi il caldo, dunque, oggi, dunque, la capitale Tunisi, il caldo è particolarmente intenso. E per domani, venerdì, il caldo resterà, purtroppo resterà ancora molto, molto intenso, ma si dovrebbe assistere ad un primo graduale miglioramento. E la vera diminuzione delle temperature è attesa soprattutto a partire dal fine settimana. Insomma, in questi giorni il consiglio è sempre lo stesso, bere molta acqua, evitare ovviamente l'esposizione al sole nelle ore più calde e prestare particolare attenzione, soprattutto alle persone più vulnerabili.
Un saluto dunque a tutte le nostre ascoltatrici, a tutti i nostri ascoltatori dunque, che ci seguono sulle onde della nostra radio RTSI e naturalmente un saluto al mio amico Faisal Lelli che ci accompagnerà ancora una volta, dunque, come al solito, dunque dalla cabina tecnica. Oggi al microfono dello Studio 1 della RTSI, la Radio Tunisi, canale internazionale, la nostra amatissima radio, e sarò in vostra compagnia come sempre fino alle 16. Restate dunque con noi, sempre sintonizzati sulle nostre frequenze, e continuate, mi raccomando, continuate a seguirci e soprattutto cercate un po' di fresco, rimanete con noi perché siamo insieme, dunque resteremo insieme fino alle 16, come ho già annunciato, con il nostro programma in lingua italiana. Buon ascolto a tutti e ancora una volta, mi raccomando, fate attenzione al caldo, le 15 e 13 minuti, noi andiamo avanti con la musica, il brano successivo, Gigi Alessio, credo, Mon Amour, anche lui, Gigi Alessio, si lamenta del caldo, ascoltiamolo insieme.

Dunque, le 15:17 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Il nostro programma in lingua italiana continua. E proprio parlando, io ho parlato poco fa di estate, di sole, di queste temperature davvero roventi che ci accompagnano in questi giorni. Dunque, vi parlo adesso, o piuttosto facciamo un salto nella periferia nord di Tunisi, e precisamente a La Goulette, dove il mare, la convivialità e naturalmente il buon pesce sono protagonisti, ed è infatti in corso il Festival del Pesce, un appuntamento dunque molto atteso, che celebra i sapori ovviamente del Mare Nostrum, del Mediterraneo, e l'atmosfera dunque alla Goulette, atmosfera estiva. Dunque andiamo quindi a scoprire questo festival, la Festa del Pesce di La Goulette, dunque inaugurata l'altro ieri sera, martedì 25 agosto. Ebbene, si concluderà questa sera, giovedì 27, in questa cittadina dunque portuale e costiera, dunque situata, come tutti lo sanno, lo spero, tutti lo sanno, a circa 20 km a nord di Tunisi. Questa festa riunisce residenti e visitatori attorno ai temi del mare, dell'arte culinaria, del patrimonio culturale e della vita comunitaria. Durante questo evento le vie di La Goulette ovviamente si trasformano in un vero palcoscenico a cielo aperto per questa festa culinaria, culturale anche popolare, che mira a celebrare l'identità marittima della città di La Goulette attraverso spettacoli, iniziative commerciali ed attività dedicate al patrimonio locale. E per tutta la durata della festa il comune vieta dunque la circolazione e la sosta sull'avenue Franklin Roosevelt, dunque una delle principali arterie della città di La Goulette, e ciò dalle 17 a mezzanotte. Ciò al fine ovviamente di garantire la sicurezza pubblica e anche agevolare gli spostamenti dei partecipanti. E si chiede inoltre agli automobilisti di rispettare la segnaletica stradale e di utilizzare percorsi alternativi, dunque per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. E il fulcro dell'evento, di questo grande evento, è una sfilata di carnevale per le vie di La Goulette, che ha già avuto luogo e che ha trasformato lo spazio urbano in un vero luogo di incontro tra espressioni artistiche e tradizioni locali. L'evento, ve lo ricordo, è concepito per andare oltre.

0: Tra i temi dunque centrali di questo evento figurano anche la tolleranza. Non dobbiamo mancare di dirlo, la tolleranza interreligiosa, il dialogo tra le diverse componenti della comunità, a seguito della rimozione della statua della Madonna di Trapani, della chiesa della città, dove musulmani, cristiani ed ebrei hanno condiviso in perfetta armonia per secoli, e particolarmente c'è stata una particolare attenzione dedicata anche all'aspetto gastronomico e alla promozione delle attività economiche locali. E per tutta la durata di questa festa è stato allestito un mercato del pesce che ha permesso ai produttori di vendere direttamente ai consumatori, creando così un collegamento tra l'evento ed una delle attività tradizionalmente associate all'identità di Lagulette. E questa iniziativa è accompagnata anche da un'offerta speciale per ristoranti e negozi che prevede un piatto di pesce completo ad un prezzo fisso di 14 dinari, dunque, al fine dunque, ovviamente di incentivare la partecipazione del pubblico e sostenere anche l'attività commerciale durante questa manifestazione. Dunque, la festa del pesce rappresenta quindi anche un tentativo di rivitalizzare la vita comunitaria negli spazi pubblici di La Goulette attraverso un connubio di spettacoli, attività commerciali, gastronomia e iniziative culturali. E la scelta di incentrare il programma sul legame con il mare e il patrimonio cittadino mira ovviamente a rafforzare l'immagine di La Goulette come meta turistica accessibile sia per i residenti che per i visitatori, mettendo così in risalto il suo carattere marittimo e la sua storia. Infine, questo evento si svolge durante la stagione estiva, dunque ovviamente periodo in cui diverse città tunisine si affidano ad eventi culturali e anche a iniziative locali per appunto animare gli spazi urbani e sostenere l'economia di quartiere. 15-24 minuti e cantiamo La Goulette adesso. Dunque, il brano successivo infatti canterà la bellissima città portuale di La Goulette. Ascoltiamola insieme.
1: C'est une ville blanche accrochée à la

Dunque, un duetto, dunque abbiamo fatto un mixage, diciamolo così, tra la canzone di Michel Bougenet e Lotfi Bouchner, dunque, che cantavano la bellissima città di La Goulette, le 15:30 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale, e andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella delle radio, RTSI. Il brano successivo ve lo propongo subito.

Eh sì, il nostro programma continua, l'insegna, l'insegna del buon umore, della bella atmosfera. Dunque abbiamo alzato un po' il ritmo, ci siamo lasciati trasportare da questa musica vivace, vivace, solare, veramente coinvolgente, eh?

0: Abbiamo appena ascoltato Loredana Bertè, comparsa, il titolo della canzone, che è una canzone che racconta il desiderio di essere se stessi senza preoccuparsi troppo dei giudizi degli altri. Pazza, questo brano, questa canzone, secondo me è un vero inno alla libertà, all'autenticità e all'accettazione di sé. E Loredana Bertè, con la sua voce graffiante, la sua straordinaria personalità, riesce ancora una volta a trasformare una canzone in un vero messaggio di forza e di indipendenza. Le 15:40 minuti, andiamo avanti sempre con la musica. Sempre sulle frequenze di RTSI, ovviamente.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

Cambiamo atmosfera e parliamo di sport, dunque restiamo sempre in compagnia del buon umore, ma questa volta scendiamo in campo con i nostri giovani talenti. La Tunisia ha infatti conquistato un posto in semifinale dunque nel torneo di calcio dei giochi del Mediterraneo. Ovviamente un risultato questo che riempie ovviamente tutti, ci riempie d'orgoglio, ma che ci fa naturalmente sperare in un nuovo successo, perché no? Allora vediamo com'è andata e soprattutto cosa ci aspetta in semifinale. La nazionale dunque tunisina di calcio Under 21 si è qualificata dunque mercoledì 26 agosto per le semifinali dei giochi del Mediterraneo, attualmente in corso a Taranto in Italia, classificandosi dunque al primo posto del proprio girone dopo la vittoria 2-1 contro la Turchia nell'ultima giornata della fase a gironi. I gol della nazionale sono stati segnati da Rayan Annen, giocatore dell'Étoile du Sahel, al 36esimo minuto, e da Taha Amr, giocatore turco, giocatore turco, con un autogol al 56esimo minuto. In semifinale dunque la Tunisia affronterà la seconda classificata del gruppo B. Questo gruppo è dominato dall'Algeria con 6 punti, seguita da Albania 4 punti, Italia 1 punto e Kosovo 0 punti. Prima delle partite in programma dunque per oggi. Nelle prime due partite del torneo le Aquile di Cartagine, allenate da Anis Bujelben, hanno pareggiato contro la Macedonia del Nord 0-0 e battuto il Marocco 1-0.

E dopo aver parlato di sport, torniamo a parlare della nostra bella Tunisia, questa volta attraverso le sue meraviglie naturali e il suo patrimonio, i suoi paesaggi, paesaggi mozzafiato. Dal campo di calcio ci spostiamo verso il sud della Tunisia, nel Dar, dunque una regione dove la natura, la storia, la cultura si incontrano in modo veramente straordinario. E il Dahar è oggi il primo geoparco UNESCO della Tunisia. Un riconoscimento dunque che valorizza un territorio davvero eccezionale. Un archivio naturale, dunque, che conserva 250 milioni di anni di storia della Terra, tra fossili marini, tracce dell'antica Pangea, paesaggi desertici, villaggi trogloditi e granai fortificati. Parlo del Dahr, nel sud-est della Tunisia, diventato dunque nel 2026, quest'anno, dunque il primo geoparco mondiale, il primo dunque geoparco mondiale UNESCO della Tunisia ed il terzo dell'Africa dopo l'Mgoun in Marocco e il Ngorongoro Lengai in Tanzania. E questo riconoscimento UNESCO approvato nel 2026 inserisce dunque il Dahr dunque, nella rete mondiale dei geoparchi, dunque oggi composta da 241 territori in 51 paesi. Non si tratta formalmente di una iscrizione nella lista dunque, del patrimonio mondiale, ma di una designazione distinta dell'UNESCO destinata a territori di rilevanza geologica internazionale, gestiti dunque secondo criteri che uniscono conservazione, educazione e sviluppo sostenibile. E per la Tunisia si tratta dell'opportunità di trasformare il marchio internazionale in uno strumento di sviluppo per le regioni meridionali. Il progetto infatti punta su circuiti di geoturismo, trekking, formazioni di guide locali, artigianato, agricoltura e ricettività diffusa, comprese case trogloditiche, dunque gite rurali e strutture gestite dalle comunità del territorio. E la valorizzazione dunque, del Dahr, dunque, può così offrire ovviamente un'alternativa al turismo balneare tradizionale, spostando parte dei flussi verso l'interno dunque, del paese e facendo della tutela del paesaggio e del patrimonio geologico una possibile leva economica per Gebs, Mednin e Tataouin. Le 15:55 minuti, ecco dunque, si canta la Sardegna, ascoltiamo questa bellissima canzone.

Ecco le 15, sono le 15:58 minuti, siamo arrivati dunque alla fine del nostro appuntamento di oggi, giovedì 27 agosto, ed è stato come sempre un grande piacere aver trascorso questa ora dunque insieme a voi sulle onde di RTCI. Con la nostra musica, le nostre parole, dunque, il vostro amico Al-Ghazal vi ringrazia di cuore per la vostra fedeltà e la vostra compagnia. Prima di lasciarvi, dunque, un appuntamento da non dimenticare: domani venerdì, dunque, si rinnoverà dunque, il nostro incontro. Domani venerdì 28 agosto saremo insieme nuovamente, sempre sulle frequenze di RTC. Ovviamente, dunque alle 16, vi ricordo che alle 16, come di consueto, sarà la volta delle brevi notizie in lingua francese con il nostro amico Nourdine Hafsi. Da parte mia vi auguro un buon pomeriggio e una serata piacevole. Un grande grazie, dunque calorosissimo ringraziamento al mio amico Fesler per la sua preziosissima collaborazione tecnica. A domani, ciao a tutti, a risentirci.